avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia e profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una

venuta, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e l'ho seppellito di niente.